Ano posvateni nocietani, a che sempre pax matrovani, a ti moia sinto, camarat moia, uen moia stare, mi scrivezzo serce,